sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlene, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlene, torna a casa, che ho paura di niente.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

vita come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste